0: grandma?
1: What?
0: Tiesto roba, sì.
1: Dayo.
0: Tiesto roba, sì.
1: Dayo.
0: Tiesto roba, sì.
1: Dayo.
0: Va, sì. Va, sì.
1: Yes, sir.
0: Equate.